dinari pansi nazi chetekela. Rewrite my destiny unibendekela. Aye, hover now angati dendekela. Nagonje so choka basi uzapela. Dinari pansi nazi chetekela. Rewrite my destiny unibendekela.